0: Speak, Lord.
1: Speak to me.
0: Questo è Sculptured Music. A tutti i Sounds Remix Saxus Groove.